0: Santas Marías, et apodum tot agionim onestis, eaf tus gerir, que basam tis venimon, que sono tropera fome et fam.
1: Sicilia.
0: Oti praebis, in posa doxa timi che proskinis, to patri che to iocte iom bevati, in chiai che sono